Bartolomeus arwita kayoka mara endi pamamono mushirongo cha dhiriku mundiro unatwera mushirongo.

stora sa kavango supermarket na kure kure supermarket kuna kara numero basano go get help onanza izore kova kodi kwa sugeti eli mali eli yuma evigeva ni numero bali nanda zimwe kumaro basano ogo vambi bivanya mwetunga kure terako inyanyu kisa muna kara CDJ avo TJV intani Wesley Moyle yebe wizanye oyo pakirinose go get help onanza.

Srika se pungwis erudi konongesefa modoropa za Otavi, sinaya miauka. Lipakira nose mo Otavi Sports Stadium kutundilira mo mazua norombali na gatatu, dogoro mazua norombali na ntazimwe, gapemba nkuru elima liomewe vigavali, norombali na ntazimwe. Omusaka karako skando sautano, Otavi Investment Expo and Festival. Mondazos. Aeroporto, ecco lì, ecco lì, ecco lì, ecco lì, ecco lì, ecco lì, ecco lì, ecco lì, ecco lì, ecco lì, ecco lì, ecco lì, ecco lì, ecco lì, ecco lì, ecco lì, ecco lì, ecco lì, ecco lì, ecco lì, ecco lì, ecco lì, ecco lì, ecco lì, ecco lì, ecco lì, ecco lì, ecco lì, ecco lì, ecco lì, ecco lì, ecco lì, ecco lì, ecco lì, ecco lì, ecco lì, ecco lì, ecco lì, ecco lì, ecco lì, ecco lì, ecco lì, ecco lì, ecco lì, ecco lì, ecco lì, ecco lì, ecco lì, ecco lì, ecco lì, ecco lì, ecco lì, ecco lì, ecco lì, ecco lì, ecco lì, ecco lì, ecco lì, ecco lì, ecco lì, ecco lì, ecco lì, ecco lì